profitai, resti per la casuta troppo retro. Io non ero saso, le levo, muovamo tutto rondo. Per le stelle capitai, resti per la casuta troppo retro.

largo rostro silde fuglio. Colgo giù quel di gospolo, e di ciascun giorno